un'allucinazione. Se sono matta io, se sono matta io, se sono matta io, se sono matta io, se sono matta io.

Mamma mia, si salterà, presto in danza tonda tonda, donne mie venite qua, garzon bella gioconda ciascuno toccherà, finché in ciel brilla una stella e la luna splenderà, il più bel con la più bella